Allora saranno cucurtori i nostri pop festival ko anovini mai si ta kai takan ayu want saranno nyang diversiteit ongekend en u de tapas uri pop tori